0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Italian.
2: Ho sempre amato la mia casa, la mia cucina, il mio giardino, ma con il passare degli anni fare certe cose è diventato più difficile. Non mi ero mai reso conto di quanto certi semplici strumenti potessero rendere la vita quotidiana più sicura e più facile. Restare indipendenti non vuol dire rinunciare, ma avere l'aiuto giusto per continuare a vivere come si vuole. Scopri di più sugli attrezzi che puoi usare ogni giorno su www.liveup.org.au/multicultural resources.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: È ora aperta la nuova grande mostra evento del Melbourne Museum. Rome, impero, potere, persone. 180 straordinari reperti mai visti prima in Australia. Per scoprire il lusso della Roma imperiale, lo spettacolo dei gladiatori e la vita quotidiana degli antichi romani. Dalle sculture ai mosaici, dai gioielli agli oggetti di uso quotidiano. Esplora la cultura e la storia dell'antica Roma, come non l'hai mai vista prima. Prenota il tuo biglietto per Roma, impero, potere, persone su museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.

0: Buongiorno, gentili ascoltatori. Siamo qui di nuovo con voi, spero che siete in tanti ad ascoltarci. Io sono Teresa Maisano, sono assieme a Davide.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Davide. Spero che tutti state bene e potete godere questa oretta con noi. Noi siamo felici di avervi con voi. Con noi. Allora, iniziamo con una canzone, Davide?
1: Iniziamo con una canzone recente, Levante Malia.
0: Bravo.

0: Buongiorno Tom.
1: Ciao Davide, come stai?
0: Molto bene, grazie. E tu?
1: Io benissimo. Io oggi, come sempre, voglio seguire il fatto della storia. Stiamo arrivando a un punto dove poi comincia il tempo moderno, però prima di andare lì, la domanda è: vi sono molte Italie? Ci sono state molte Italie? Per molti secoli, dal Medioevo all'Ottocento, le diverse regioni d'Italia hanno avuto una storia diversa. Alcune hanno conosciuto l'occupazione austriaca, altre quella spagnola, altre due, tutte e due. L'abbiamo fatto questo l'altra volta, sì o no, te la ricordi?
0: Certo che ci ricordiamo, abbiamo fatto l'Ottocento due volte fa.
1: Il Settecento, e questo qua è proprio è un riassunto di tutto quello che è successo nel Settecento, e poi ci muoviamo da allora in poi.
0: Bene, raccontaci.
1: Ecco, alcune hanno conosciuto l'occupazione austriaca, altre quelle spagnole, altre tutte e due. Alcune hanno avuto l'indipendenza e poi l'hanno perduta, altre sono rimaste sempre indipendenti. Alcune sono state sotto il dominio di principi, altre sotto quello dei papi. La storia dell'Italia unita ha poco più di 100 anni. Ha 165 anni.
0: Poco più di 150 anni.
1: È diventata nazione. 17 marzo 1861, quindi è un bel po' di tempo adesso e stiamo arrivando un po' all'unità un po' alla volta. Tutto ciò ha causato nel tempo profonde differenze nello sviluppo sociale, economico e culturale delle varie regioni. Vi sono anche profonde differenze di abitudini, di modi di pensare e di vivere. E questo fatto qui magari era più notevole una cinquantina di anni fa. Da allora in poi le cose sono mosse in Italia abbastanza rapidamente. Vi è ora un'Italia sola, ma ancora non proprio sola. E gli italiani sono tutti ugualmente italiani, ma in ogni regione ci sono problemi diversi da risolvere. Può pensare a tutto lo Stato, e quella è la domanda che uno si deve fare. L'Italia, ma l'Italia che ha le sue regioni, le regioni che sono diverse uno dall'altro, attrae moltissimi turisti, quindi non so se è una buona idea o no. Un'Italia tutta unita come in Francia, ma anche in Francia pure hanno le loro regioni, e anche la Germania, la Spagna, insomma il mondo sembra che è diviso in regioni più che ci sia una unità nazionale dove tutto è uguale.
2: Forse
1: è difficile conoscere e risolvere.
2: Forse è troppo difficile.
1: Da lontano,
2: è troppo difficile gestire una nazione tutta intera.
1: Ma di fatto adesso qui in Australia c'è qualcuno che vuole dire siamo tutti un solo Stato, una nazione che siamo solo australiani. Ma non è vero, perché qui c'è tanta differenza di cultura e quindi non si può dire che uno Stato australiano può essere solo una nazione. È una nazione, sì, ma con tante diversità. Andiamo avanti. È difficile conoscere e risolvere da lontano tutti i problemi dei veneti e dei siciliani, dei triestini e dei calabresi, e dei napoletani, dei romani, eccetera, eccetera. Ci sono 20 regioni in Italia. Quanti di noi qui a Melbourne conosciamo le 20 regioni dell'Italia?
2: Io li conoscevo.
1: Una bella domanda. Ci sono 20 adesso regioni. Quali sono tutte quante? Uno le sa a memoria? No. Mi sembra di no. Alcuni lo sanno, ma non tanto. Quindi anche, per esempio, studiare le regioni italiane è una cosa buona, perché vedi poi la diversità, capisci l'Italia, le relazioni dell'Italia con le altre nazioni mondiali, eccetera. Anche per questo la Costituzione della Repubblica Italiana ha previsto le istituzioni delle regioni amministrate democraticamente. Si vuole che ciascuna regione possa risolvere a suo modo i suoi problemi, che sono diversi da quelli delle altre, perché diversa è stata la sua storia E poi non bisogna abituarsi ad aspettare tutto dall'alto, bisogna muoversi, organizzarsi, fare da sé. Ma la realtà è adesso, anche adesso, è che lo Stato riceve tutte le entrate delle tasse e poi le spende dove vuole. Quindi i politici di ogni regione hanno bisogno di muoversi, di combattere per la loro regione. Perché quando vengono poi diventano rappresentanti di una regione, devono andare in Parlamento e fare a pugni letteralmente con gli altri, così la loro regione riceve più soldi. Insomma, vediamo un po'.
2: E finiscono
1: e dopo aver risolto i problemi più vicini, vengono in ballo quelli più vasti della regione e infine quelli dello Stato, che sono poi i problemi tutti. Perché il nostro paese o la nostra città, la nostra regione e la nostra patria sono pur sempre la nostra casa e tocca a noi che l'abitiamo fare in modo che tutto vada sempre meglio. Quindi il progresso nelle regioni è molto complesso e quindi i politici vengono aiutati dalle persone, i politici che fanno politica per la gente, non per loro stessi. Quindi lì è il grande problema dell'Italia, di tutte le altre nazioni, è sempre quella di una rappresentanza politica che rappresenta le persone. Nelle dittature, per esempio, il capo il dittatore pensa a come mantenere il potere. Però non è che poi non fanno niente, fanno qualcosa e trattano le persone che vogliono bene a loro con tanto di rispetto pure. Non è che, quindi,
0: raccontaci governi, di più dell'Ottocento, Tom.
1: Nasce il mondo moderno nell'Ottocento.
0: Ah.
1: L'ingiustizia, la corruzione, la sopraffazione dei deboli non esistevano solo in Italia. In tutta l'Europa i re, i nobili, persino il clero, convinti che il potere venisse concesso da Dio a certe persone per diritto di nascita, pretendevano che il popolo ubbidisse ciecamente. È lì che le vere dittature esistevano. Ma poco a poco le persone più colte, intelligenti e oneste cominciarono a capire che certe convinzioni erano false e che quei privilegi erano ingiusti e dannosi. Alla fine del secolo dei lumi, si tratta dei lumi che la ragione porta nelle tenebre dell'ignoranza, due grandi rivoluzioni, quella americana e quella francese, cambiarono le sorti del mondo e stabilirono una volta e per sempre che tutti gli uomini nascono liberi e uguali. E ancora non è successo questo. Mi fermo lì perché ma sì. Non è successo, cioè siamo tutti uguali, così diciamo noi, ma poi sono quelli che sono più uguali degli altri.
0: Ti ricordi le date della rivoluzione francese e della rivoluzione americana, Tom?
1: Ma la rivoluzione americana, cioè la rivoluzione americana viene dal fatto che erano emigrati dall'Europa e quindi dopo un paio di generazioni il re dell'Inghilterra metteva tasse a non finire e pretendevano anche gli spagnoli erano
0: sì sì le colonie americane si ribellarono al dominio, diciamo, al potere dell'Inghilterra al tempo della corona e quindi fecero la rivoluzione. Scritto nei libri di storia, dal 1765 al 1783, rivoluzione americana, quindi parecchi anni è durata. Mentre la rivoluzione francese, te la ricordi, la rivoluzione francese è una di quelle domande che ci sono anche nei quiz televisivi. Data della rivoluzione francese, 1789.
1: 89, te la ricordi? 14 di luglio.
0: 14 di luglio, siamo vicini.
1: Oggi, per esempio, fra poco avremo l'indipendenza americana, 250 anni di indipendenza. Quindi ci sarà il 4 luglio, faranno festa in America.
0: 4 luglio, festa americana, e invece 14 luglio 1789, presa dalla Bastiglia. Questa è una domanda classica dei quiz televisivi. Grazie mille, Tom, per questo.
1: Ma queste cose qui non vengono insegnate nelle scuole australiane.
0: Ah, ok. Allora sì. Bisogna. Allora è bene ricordarle quella radio per chi ci sente. Magari un piccolo, una pillola di storia. Pillola di storia. Grazie mille, Tom. Ci sentiamo presto. Dobbiamo chiudere. Scusami, siamo un po' in ritardo con la scaletta. Adesso passiamo a una nuova canzone.
1: Io continuerò la
2: prossima settimana
1: con la rivoluzione americana.
0: Sì.
1: E vediamo un po' quello che è successo lì.
0: Benissimo, grazie mille,
1: se
0: Tom.
1: Se qualcuno si vuole preparare per questo, si possono andare su Google o leggere dei libri. Io ne ho tanti di libri lì a Insegna, quindi se qualcuno è interessato alla storia, io sono interessantissimo, sono molto interessato alla storia, perché è una delle materie che io ho insegnato.
0: E infatti ci porti le pillole. Grazie mille.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Grazie mille.
2: Peccato che mio marito non...

0: E rieccoci in onda per la nostra
1: notizie.
0: sezione delle
1: Chiamano
0: notizie.
1: notizie.
0: A
1: Sì.
0: te, Teresa.
1: Grazie, Davide. Allora, iniziamo con l'assicurazione privata per malattie. Per chi ha l'assicurazione, questo non è per tutti, solo per quelli che pagano l'assicurazione privata. Bene, allora, Ramsay Health Care ha ottenuto un accesso speciale a un pronto soccorso pubblico del Queensland nell'ambito di un programma che dà al colosso aziendale la proprietà nel trasferire i pazienti con assicurazione privata nelle sue strutture vicine. Nell'ambito della sperimentazione, che dovrebbe essere estesa a livello nazionale, un infermiere assunto da Ramsay è inserito nel pronto soccorso dell'ospedale universitario della Sunshine Coast, facilita il trasferimento dei pazienti con l'assicurazione sanitaria privata. Il programma Emergency Department Nurse Liaison, che mira a ridurre il carico sui pronto soccorso, ha suscitato scalpore nel settore perché la sperimentazione avviata da Ramsay ha permesso a un fornitore privato di avere un accesso speciale ai pazienti. Più di 2.000 pazienti sono già stati trasferiti dal sistema pubblico a uno dei tre ospedali privati Ramsay nei primi 12 mesi del programma. Ramsay ha confermato all'IBC di aver creato un ruolo simile di collegamento infermieristico collegato all'ospedale privato Northern nei sobborghi settentrionali di Melbourne e sta coordinando l'introduzione di ruoli simili negli ospedali in tutta l'Australia. Ramsay, quotata in borsa, sentite questa, quotata in borsa, ha riportato un utile netto semestrale di 160,7 milioni di dollari.
0: Bella
1: No,
0: cifretta, eh?
1: e queste sono, e questa parte di questa è moneta che il nostro governo paga loro. E non so quale conviene al governo, se conveniva tenerli i pazienti nel suo ospedale invece che mandarli negli altri. Però non so, loro fanno quello che sembra che fanno.
0: Questo è Queensland.
1: Adesso. E Queensland però fanno piani per tutta l'Australia. In Queensland hanno già trasferito 1.000 persone, ma piano piano, uno dopo l'altro, lo fanno anche qua. Allora, adesso andiamo a Roma. Anche noi andiamo in Italia.
0: Andiamo in Italia.
1: Roma, come?
0: Oh, una notizia per aggiornare un po' gli australiani, la
1: Un po'
0: comunità italiana in
1: con le
0: Australia
1: cose italiane.
0: su quello che
1: Ma
0: succede a Roma.
1: questo succede, questo è per gli italiani in Australia. Prosegue ancora il dibattito politico sulla nuova normativa che introduce la possibilità per gli italiani residenti all'estero di aderire volontariamente al servizio sanitario nazionale durante i periodi di permanenza in Italia. A innescare la polemica sono state le dichiarazioni dell'ex parlamentare del MAIA Riccardo Merlo, che ha criticato la misura sostenendo che essa introdurrebbe un costo di 2.000 euro per accedere alle cure sanitarie in Italia, penalizzando in particolare pensionati ed emigrati che hanno contribuito per anni al sistema italiano. Una lettura respinta con decisione dal deputato eletto della circoscrizione estero Andrea Di Giuseppe, promotore della norma approvata dal Parlamento. C'è una differenza sostanziale tra una tassa e un contributo volontario.

0: legge offre una possibilità che prima non esisteva, consentendo agli italiani residenti all'estero di ottenere una copertura sanitaria attraverso un contributo volontario. Secondo il parlamentare, una nuova normativa amplia i diritti degli iscritti all'AIRE, introducendo uno strumento che permette di accedere ai servizi sanitari durante la permanenza in Italia. Di Giuseppe ha inoltre evidenziato che il sistema prevede tutele anche per i familiari, con particolare attenzione ai minori. Nel corso della replica, il deputato ha accusato alcuni esponenti politici di diffondere informazioni imprecise sulla portata della legge, sostenendo che la riforma rappresenti invece un passo avanti concreto per gli italiani nel mondo. La questione resta tuttavia al centro del confronto politico. I sostenitori della norma evidenziano come essa introduca una nuova opportunità di assistenza sanitaria per gli italiani residenti all'estero, mentre i critici ritengono che il contributo richiesto possa rappresentare un onere aggiuntivo per una parte della collettività emigrata. Il dibattito prosegue anche tra associazioni, organismi di rappresentanza e comunità italiane all'estero, chiamati a valutare gli effetti concreti della nuova misura e il suo impatto sui connazionali residenti fuori dall'Italia. Non so, dipende quanto costa, questa è pure come un'assicurazione praticamente se uno deve contribuire.
1: Eh sì, perché gli italiani iscritti all'AIRE e quindi i residenti all'estero perdono la possibilità di essere coperti dall'assistenza sanitaria italiana. Perché per esempio io sono proprio uno di quelli, perché la mia tessera sanitaria italiana è scaduta. È scaduto durante il Covid e non potevo rinnovarla perché ero qui e non si può rinnovare. E quando ho chiesto di rinnovarla in Italia mi è stato detto che, essendo iscritto all'AIRE, io non ho più diritto all'assistenza sanitaria italiana, se non, diciamo, quella d'urgenza, quindi quella d'ospedale, pronto soccorso, sì. Però per andare da quello che noi chiamiamo GP avrei dovuto andare in maniera privata, quindi avrei potuto andare dal mio stesso dottore, però in forma privata, e quindi pagare il bollettino. E questo quindi insomma è un problema, penso, abbastanza diffuso, perché tanti che vivono all'estero da tanti anni e la loro tessera sanitaria scade non possono rinnovarla perché non si può rinnovare qui all'estero.
0: Devi andare in Italia a rinnovare.
1: Bisogna andare in Italia, ma non si può rinnovare se sei iscritto all'AIRE. Per rinnovare la tessera sanitaria dovresti disiscriverti dall'AIRE, spendere un periodo in Italia, rifare tutti i documenti, quindi rifare, diciamo, la domanda all'ASL, alle ASL competenti, per riottenere la tua carta. Ci vorranno, con i tempi italiani, più o meno dai 3 ai 6 mesi, grosso modo, una cosa del genere, dipende dalle regioni, però è un processo che richiede tempo e costi, e questa soluzione potrebbe in qualche modo risolvere il problema. Ecco, bisognerà vedere appunto quale sarà l'adesione degli italiani, e insomma siamo all'inizio, quindi bisognerà raccogliere dei dati. Facciamo una piccola pausa?
0: Va bene.
1: Facciamo una piccola pausa, mettiamo una canzone di Francesco De Gregori, la leva calcistica del 68, un omaggio a quello che sta ai mondiali di calcio che si stanno svolgendo in Canada, America e Messico in questi giorni.

0: E ritorniamo in onda sulla coda di questa bellissima canzone di Francesco De Gregori, un omaggio ai mondiali di calcio che si stanno svolgendo in questi giorni. Grande notizia oggi, la Germania è stata battuta dal Paraguay. Germania uscita da, contro il Paraguay, Giappone che ci lascia anche lui in una partita persa contro il Brasile, e il Canada che invece ha vinto contro il Sudafrica. Queste le partite recenti delle ultime ore, stiamo aspettando la prossima, che è Marocco o Olanda.
1: Allora, io ritorno a Roma.
0: Okay.
1: Ritorno a Roma, sì. La scoperta a pochi passi dal Colosseo, grazie alla curiosità degli studenti e degli insegnanti. Sotto l'edificio scolastico sono emersi ambienti voltati, affreschi e decorazioni appartenenti a una residenza romana. In futuro il sito potrebbe essere aperto al pubblico con gli alunni nel ruolo di guide. Sotto la palestra del liceo Cavour, a pochi passi dal Colosseo, sono stati riportati alla luce i resti di un'antica domus romana, una residenza appartenuta con ogni probabilità a una famiglia benestante, e rimane nascosta per decenni sotto uno degli istituti scolastici più conosciuti della capitale. La scoperta, inizialmente alimentata da racconti e voci tramandate tra studenti e personale della scuola, è stata confermata dagli interventi archeologici avviati nel gennaio 2026. Le immagini diffuse dopo gli scavi mostrano ambienti sotterranei con coperture, a volte resti di affreschi, decorazioni in intonaco e antiche murature. Insieme alle tracce lasciate nel corso del Novecento da chi era riuscito ad accedere agli spazi. La vicenda assume un significato particolare perché proprio gli studenti hanno contribuito a richiamare l'attenzione sull'esistenza delle strutture nascoste. Non è bello trovare cose così tante. Abbiamo
0: ancora pochi minuti prima di Gennaro Cozzi.
1: Qualche minuto, quasi 50 negozi nella periferia di Perth sono stati sigillati e ricoperti con grandi cartelli di chiuso per affari dopo essere stati chiusi con la forza delle autorità che stanno reprimendo presunte vendite illegali di sigarette elettroniche e tabacco. Ma lo spettacolo di una pubblica identificazione e umiliazione e la costosa spesa per i proprietari dei negozi coinvolti sono sufficienti a interrompere l'industria così redditizia. Le autorità sanitarie affermano che nelle ultime 2 settimane hanno sequestrato prodotti illegali per un valore superiore agli 11 milioni di dollari.
0: Tra sigarette vape,
1: se così. Allora, prima di andare all'altra canzone, diciamo l'ultimo bilancio dei morti nel terremoto del Venezuela è di 1719. Questo è di oggi.
0: E questo è di oggi, di poche ore fa.
1: Non che sono quelli morti, quelli sono i morti certificati.
0: Certo, yeah, tutti quelli dispersi.
1: Quelli che sono
0: i vari dispersi e quant'altro.
1: Va bene, adesso abbiamo Gennaro, allora dobbiamo mettere un'altra canzone.
0: Introduciamo con una delle sue canzoni, cioè non una delle sue canzoni, ma una canzone che introduce Gennaro.

0: Gennaro, buongiorno.
1: Buongiorno Davide, come va?
0: Molto bene, hai sentito con che ritmo ti abbiamo introdotto? Che chitarra e che chitarra finale!
1: Esattamente, esattamente. Quindi nel mezzo del cammin della mia vita decisi di partire per l'Australia con la famiglia, in cerca di una vita che più non poteva vivere in Italia, e poi bla bla bla bla, poi finisce ancora. La mia commedia non divina di un povero emigrante.
0: Reinterpretata da Gennaro Cozzi.
1: Da Gennaro
2: Qualche
1: Cozzi,
2: giorno te la faccio dire tutta.
1: beh, tutta sono parecchie pagine.
0: Sono parecchi
2: Oh,
0: canti,
2: allora
0: eh?
2: puntata.
1: Esattamente. Comunque, cari amici ed amiche, buon pomeriggio. Come state? Spero bene ed al calduccio. E già, siamo in inverno e fa freddo, o almeno io sento freddo. Però un pensiero mi consola. Solo 2 mesi e mezzo e poi comincia la primavera. E poi l'estate. Quanto è bella l'estate. Quindi l'inverno passa presto. Sopportiamolo con pazienza, con la santa pazienza. Sapete, è come la storiella di quel tale che con un martello in mano si picchiava sulle dita ed ovviamente sentiva dolore. E all'amico che gli chiedeva il perché si comportasse in quel modo, rispondeva con un sospiro: è così bello quando smetto. Comunque, martellate sulle dita a parte, veniamo a noi. Di che cosa parlerò oggi? Continuerò col messaggio dell'Apostolo Pietro. Ricorderete la volta scorsa come Pietro avesse messo tutto il suo impegno a portarci la buona notizia della salvezza in Gesù. Il peccato ha afflitto l'umanità sin dal primo momento della sua creazione. E malgrado l'amore che Dio nutre per noi, non poteva esserci altra conseguenza se non la morte del peccatore. Però voi sapete che, poiché a Dio il fatto della morte non gli andava giù, lui offrì se stesso di prendere il nostro posto e morire per permettere a noi di risorgere. E questo lui lo ha già fatto, venendo su questa terra, come tutti sappiamo. E questo fatto rappresenta la buona notizia che Gesù, prima di tornare al Padre, dopo la sua risurrezione, aveva incaricato i suoi discepoli di predicarla a tutto il mondo. E Pietro, come ricorderete, ci teneva ad informare i suoi ascoltatori e noi con loro di questa grande vittoria sulla morte. Ed il suo invito, considerando quanto era costato a Dio il nostro perdono, era stato quello di impegnarci a intraprendere il nostro cammino spirituale, e questo per rispondere all'invito divino di essere santi, perché io sono santo, come dice il Signore. Leggeremo il testo e man mano lo commenteremo come di consueto. Quindi, Pietro, quindi, dopo aver invitato i suoi ascoltatori e noi con loro, perché anche noi siamo suoi ascoltatori, anche a distanza di 2000 anni, dopo averci informato di questa grande e totale salvezza in Gesù. E Pietro continua invitandoci a intraprendere un cammino ben preciso. Lui dice: gettando dunque lontano da voi ogni malizia e ogni frode e le ipocrisie e le invidie e ogni sorta di maldicenze. Poi ci propone una partenza particolare. Ascoltate, dice: come bambini, pur ora nati, proprio all'inizio da zero completamente, come bambini, pur ora nati, appetite il puro latte spirituale. Qui è proprio il primo elemento nutritivo, il latte. I bambini appena nati possono prendere solo il latte, che poi è il cibo più nutriente che ci possa essere. Onde, dice Pietro, per esso cresciate per la salvezza. Capito? Desideratelo questo latte, cioè il latte della parola di Dio, il nutrimento più completo che ci possa essere. E poi aggiunge Pietro qualche cosa che ci deve far pensare. E cioè, dopo aver detto desideratelo questo latte, aggiunge: seppure, fate attenzione, seppure avete gustato che il Signore è buono. Cioè, se voi avete sperimentato, provato, realizzato nella vostra esperienza di questo nostro grande e magnifico Dio che si è caricato di tutti i nostri peccati, liberandoci dalla morte eterna e aprendoci invece le parole della vita eterna, seppure vi siete resi conto di quanto è buono il nostro Dio, dice Pietro. E quindi dice: cominciate il vostro cammino accostandovi a Lui, cioè a Dio, pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma dinanzi a Dio eletta e preziosa, cioè Gesù. Che vuol dire Pietro? Accostandoci a Lui, pietra vivente. Nel Salmo 118, verso 22 è scritto: la pietra che gli edificatori avevano rigettata è diventata la pietra angolare. E Gesù, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 21, applica a se stesso questo versetto. Voi sapete che gli scribi e i farisei e i sacerdoti ce l'avevano con Gesù perché non lo avevano riconosciuto come Messia e gli stavano continuamente addosso. E se avessero potuto, lo avrebbero ucciso con le loro mani, tanto lo odiavano. E Gesù glielo dice chiaro e tondo: non avete mai letto nella scrittura che la pietra che gli edificatori avevano rigettata è diventata la pietra angolare, cioè è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri? E poi Gesù aggiunge: perciò io vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato ad una gente che ne faccia i frutti. Là, una condanna chiara e tremenda. E chi erano questi edificatori, cioè fabbricatori? I sacerdoti, gli scribi e coloro, i farisei e i sadducei che facevano da maestri. E la pietra angolare? La pietra angolare era Gesù stesso. Quanto importante doveva essere questa pietra? La pietra angolare era il punto più importante di una costruzione. Era il punto fermo di tutta la costruzione di quei tempi, di una casa ovviamente, no? Toglietevi quella pietra e tutto crollava. E quindi Pietro ci descrive come pietre viventi. E a che servono le pietre? A costruire case, direte voi. Certamente. Ed infatti Pietro continua: anche voi come pietre viventi siete edificati, sentite, sentite, qual casa spirituale. Dunque queste pietre, per costruire una casa, pietre viventi, per costruire una casa vivente, cioè spirituale. E questa casa ha una grande importanza per noi come mattoni e per l'opera finale. E quindi dice: per essere un sacerdozio santo, questa è la casa, un sacerdozio santo, dice Pietro. Per questo, perché? Per offrire sacrifici spirituali accettabili a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Ecco l'importanza che Pietro dà a noi e alla Chiesa di Dio. Poiché si legge nella scrittura, Pietro continua, come abbiamo detto prima nel Salmo, dice: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, eletta, preziosa, e chiunque crede in Lui non sarà confuso. E poi lui commenta: per voi dunque che credete, ella è preziosa, ma per gli increduli la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è diventata la pietra angolare, è una pietra d'inciampo ed un sasso d'intoppo. E Pietro continua: essi infatti, cioè i sacerdoti, i sadducei, i farisei, eccetera, essi infatti, essendo disubbidienti, intoppano nella parola e da questo sono stati anche destinati, mamma mia che parole di fuoco. Gesù infatti finì la sua cosa, la sua accusa ai farisei dicendo: e chi cadrà, Gesù stesso lo dice, attenzione, e chi cadrà su questa pietra, cioè lui, sarà sfracellato. Punto. Finito. Non c'è più rimedio. Pietro continua ancora, riferendosi ai suoi uditori di 2000 anni fa ed anche a noi oggi, dicendo una cosa grandissima e importante. Ma voi, dice, siete una generazione eletta, un real sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Tre cose dunque, tre cose importantissime se riusciamo a comprenderne il profondo senso. Dunque, una generazione eletta, noi siamo speciali agli occhi di Dio. Poi un real sacerdozio. Noi tutti siamo sacerdoti dell'Iddio Altissimo. Anticamente, tra le 12 tribù del popolo di Israele, ce n'era una che, sentite bene, che era stata messa a parte da Dio, a Dio a sé, proprio per il servizio del suo santuario, cioè i Leviti, e nessun altro delle altre 12 tribù si poteva avvicinare al santuario. I Leviti erano stati scelti personalmente da Dio per essere adoperati come sacerdoti per il servizio santo, e su di loro c'era un sommo sacerdote. Ma qui Pietro non parla di semplici sacerdoti o ancora di sommo sacerdoti umani, lui parla di un real sacerdozio, un sacerdozio che non ha eguali su questa terra. E il terzo punto dice: voi siete una gente santa. Vi ricordate la volta scorsa che Pietro finì con un detto direttamente di Dio? Dice, Dio stesso dice: siate santi perché io sono santo. Ma c'è una ragione per tutto questo. Noi abbiamo una missione da compiere, è di grandissima importanza se riusciamo a comprenderla nel suo intero valore. Ascoltate, dice, affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Ci rendiamo conto di quello che significa? Pietro ci dice che Dio vuole che noi testimoniamo di Lui, perché la gente si accorga di quanto è lontana da Dio e di quanto è grande Lui. Addirittura siamo invitati ad uscire dalle tenebre spirituali di questo mondo. Perché uscire? Per avvertire gli altri. Ed ancora Pietro ce ne dà una ragione. Sentite, voi che già non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Quindi possiamo definirla la predicazione della salvezza. Perché Gesù aveva detto: andate e predicate per tutto il mondo. E quindi era stata prima predicata agli ebrei, che non l'avevano accettata, e poi a tutti gli altri, romani, greci e di altre nazioni, quindi gente sparsa di ogni nazione. Ma con Gesù un'altra era cominciata, cioè la sua Chiesa. Vi ricordate che Gesù disse ai farisei e scribi e sadducei: il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato ad una gente che ne faccia i frutti? E come ho detto prima, e noi ora siamo il popolo di Dio, non un popolo qualsiasi, ma addirittura il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. E Pietro conclude dicendo: diletti, io vi esorto come stranieri e pellegrini su questa terra. E che vuol dire? Vuol dire che noi non dobbiamo pensare a questa vita come se fosse il tutto per noi. Noi non apparteniamo a questo mondo, punto. Noi apparteniamo al mondo di Dio, un altro punto. E noi stiamo aspettando il giorno che Gesù ritornerà per prenderci e portarci con Lui nel suo regno eterno. E Pietro ci suggerisce, sempre ricordando che Dio ci invita ad essere santi come Lui è santo, dice Pietro, ad astenervi dalle carnali concupiscenze che guerreggiano contro l'anima. Ma all'opposto, dice Pietro, avendo una buona condotta fra i gentili, affinché laddove sparano di voi come di malfattori, essi parlano di voi come malfattori e si dice per le buone opere che avranno osservate glorificano il Dio nel giorno che egli li visiterà. Abbiamo quindi un grande futuro davanti a noi. Rendiamoci conto del valore di tutto questo e quindi di rimboccarci le maniche e cominciare i preparativi per il nostro grande viaggio. Cari amici ed amiche, anche oggi il mio tempo è terminato e con questo bel pensiero del nostro viaggio verso l'eternità di Dio vi lascio con un caldo arrivederci alla prossima volta, sempre e secondo la volontà del nostro Padre Celeste. Ciao!